0: 사랑하네.
1: Allora, innanzitutto volevo mandare un grande bacione a tutti quanti gli amici della casa circondariale di Trani con l'augurio di una presta libertà. Poi a Mimmo in particolare che è arrivato mo e quindi trattatelo bene. Un attimo, fare una telefonata. Pronto? Ciao. Sei Stefania? Ciao. No, no, non ci conosciamo. Io sono Checco, sono un amico di Mimmo. Il cantante, sì. Senti, no, non è di mia abitudine di domandare il numero alle ragazze, però in questo caso io ti ho vista alla comunione, ho rimasto proprio sfolgorato proprio là. No, ma io voglio solo conoscerti. Io il cantante proprio faccio, sì. E tu? Ah, studi. E che studi? E l'avevo capito. No, ho capito. Anche alla comunione come stavi seduta? No, queste scienze dell'educazione, per forza. Beh, certi non si nascono imparate. Pure il cantante. Cioè, se io non avrei studiato, non è che, capito? Lo so. Pronto? Stefania! Stefania! Non ti sento! Stefania! Stefania!
2: E mi è finito il credito. E tu non mi rispondi più. E il cuore ha fatto il cielo.

0: pubblico fantastici.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Wok the Rose. La chiamavano Wok the Rose. Disce mette one more. Disce mette one more. La chiamavano Wok the Rose. E disce mette one more sopra ogni cosa. Nati, appena scendì alla stazione, in due paesi di San Ilario, tutti la avvertirono che non erano un prevede. E si sa che se c'è un amore lo fa per bagliare e se c'è un fascio per mestiere, Wok the Rose, nessuno manco altro. Wok the Rose lo fa per passione. Ma si sa che la passione prima o poi da porta ad accidere il sentimento, perciò non te ne avverti più. C'è un stramento, gli è libero, ottene la migliore. E fu anche sì che Wok the Rose, da una di all'altra, facingazza a tutta la caccioletta alla quale già aveva rubato esse. Ma la camara del paese, certo, non brillavano di iniziativa, e da punto a punto non se l'invitarono a begliare contro un misuccio. Si sa che le cristiane donano buon consiglio, soprattutto a quando si sentono come Gesù al centro della tavola, e si mettono tutto a dei consigli. A quel punto, una vecchia, che non aveva mai spessato, e ieri senza affighe e senza giglie, si pigliò un pitch e un gusto di dare a tutto il consiglio giusto. E quando ci disse alla capretta che la corna l'andrebbe, o meglio dice la corna ravvegliata, perché si sa che ormai erano tutti cornuti in due paesi, che bisognava rivendicare la questione. E allora si metterono tutti insieme, manco fosse un partito, e si nascevano tutti insieme commissari. E ci dicevano, senza troppo agir di parole, che danza vos ten troppo cagnin, parava di manco un ludum supermercato che se va a pirt, che sta a fare l'offerta. E allora, le carabinier, che sono semi uomini, anche so cagabacchir, pur lor ten ues che giador, e allora se vestern, che la pennocchia, che l'arm, e quando mette che l'ho d'uniforme, certamente ha da fu proprio dovere. E allora, la scena begghia, e mentre la scena begghia, la campagnona alla prima stazione. E alla prima stazione stavano tutti, do commissario sagrestano, e stavano tutti che le chiedono il suo capo di mano, tutta salutà, che per un pic, senza pretese, aveva portato amore a tutto il paese. Tu fate conto che stava addirittura un cartellone gioco, la scritta ignora, che diceva, state buon, Wok the Rose, io sono insieme a te, se ne va la primavera. Allora, si sa che le notizie in questo genere di cose non danno sempre nessun giornale. A che me se ne vola come alla freccia sparata da work. E di voc in voc se ne scende come no. Alla stazione a Pierce stavano più cristiani che da prima. E ci mandavano un vaso, e ci mandavano un fiore, ci soprano dopo due ore. Persino un prevede. Che pulito, naturalmente, sozzotto nei west che ci sono attaccati. Fra una messa e un estremo unzione, vli a Pierce, Wok the Rose in la processione. E da che dadi, da quel paese, a che mezzo ogni anno, a festeggiare un matrimonio, due amori sacri e due amori soprani.

Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo, quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola, perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

Tempi freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per giovedì 23 luglio 2026. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi sono Rachel Costa. Notizie dalla Francia: incendio in Gironda, 2000 ettari bruciati. Almeno 12.000 persone evacuate. Il fuoco, tirato molto virulento dalla prefettura della Gironda, si è propagato a velocità impressionante dal mercoledì scorso nella zona del bacino di Arcachon. In poche ore le fiamme hanno consumato circa 2.000 ettari di bosco, costringendo l'autorità a mettere in atto un'evacuazione preventiva di quasi 1.200 persone. La misura ha interessato 6 campeggi e un complesso residenziale naturista situati a nord del Cap Ferret, un'area molto frequentata durante la stagione estiva. Il capitano dei Vigili del Fuoco, Wilfried Schneider, attribuito la rapidità di propagazione al densissimo aggregato di pini molto ravvicinati, tipico del massiccio, che ha permesso al fuoco di moltiplicare per 6 la superficie interessata in meno di 3 ore. Nel frattempo, nel dipartimento del Var, un incendio avviato martedì a mezzogiorno a Pontevès ha già bruciato circa 2.500 ettari, coinvolgendo il rilievo montuoso del Gros Besançon. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ricordato che dal 1 gennaio sono stati registrati circa 1.225, con un totale di 4.000 ettari di suolo bruciato, superando i dati del 2022, quando gli incendi avevano già causato danni estesi nel sud-ovest della Francia. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi di soccorso, mentre la popolazione delle zone a rischio resta in allerta per possibili ulteriori evoluzioni del rogo. Questo articolo è Transinfo, pubblicato il 23 luglio 2026.
2: Cioè, hai già fatto. Il caldo fa decollare le vendite. Ti vende 350.000 ventilatori.
1: Ventilatori in 2 mesi, 40% in più rispetto all'intero 2025. Dopo un primo semestre caratterizzato da una domanda debole, Fnac Darty è riuscita a limitare il calo dei risultati grazie alle ondate di calore che hanno innescato una vera e propria corsa all'acquisto di ventilatori e condizionatori. In sole 4 settimane il gruppo ha infatti commercializzato circa 300.000 ventilatori e 50.000 condizionatori, per un totale di 350.000 unità. Il freck supera di quasi il 40% le vendite complessive registrate nell'intero anno 2025. Nonostante la ripresa di questi segmenti, il risultato netto consolidato del primo semestre 2026 risulta ancora negativo. Darty ha chiuso con una perdita di 82 milioni di euro, leggermente inferiore ai 86 milioni di perdita del medesimo periodo del 2025. Esclusi i risultati di Nature & Decovert, filiale che il gruppo intende cedere. Il fatturato totale ha toccato i 4,46 miliardi di euro, in lieve flessione del 0,5% su base annua, ma con un plus 0,6% a parità di comparabilità, portato ad escludere le attività di Nature & Decovert. Il direttore generale Enrique Martinez ha sottolineato che il primo semestre si è avviato in modo abbastanza solido, nonostante un contesto di consumo poco dinamico, evidenziando la stagionalità tipica del settore, il secondo semestre, sostenuto da periodi quali il ritorno a scuola, le festività natalizie e gli acquisti legati al mondiale di calcio, ma dovrebbe riportare risultati più positivi. Martinez ha inoltre osservato che la Francia rimane in ritardo rispetto agli altri mercati europei, dove le vendite sono cresciute in media del 2,7% su base annua. L'effetto delle ondate di calore ha comunque ripristinato l'interesse dei consumatori, con le vendite di ventilatori e condizionatori che hanno colmato parte del vuoto lasciato dalla contrazione di altri settori. Nel frattempo, Lucre è al centro di una potenziale operazione di acquisizione. Il magnate ceco Daniel Petinski ha presentato un'offerta pubblica di acquisto per assumere il controllo maggioritario di Fnac Darty, una mossa che potrebbe influenzare le strategie future dell'azienda. L'altro articolo originale è stato pubblicato su BFM Business il 22 luglio 2026. Fact check by Gemma Farr, editoriale di Rachel, ventilatore in saldo, la nuova religione del sudore. È curioso come il caldo, ladro silenzioso di sogni e di credibilità, si trasforma in una benedizione per i bilanci di Darty. 150.000 ventilatori e condizionatori sparsi in due mesi sembrano una risposta rapida a una crisi climatica, ma la realtà è più simile a un pasta di beneficenza in cui il premio è l'aria condizionata. Davvero così sorprendente che si possa limitare il calo delle vendite con una corrente d'aria? O forse il vero miracolo è la capacità di far credere al pubblico che l'anno arriverà. Comunque, in tempo per comprare la prossima TV. E mentre le cifre, un 40% in più rispetto al Lightero 2025, brillano nella stanza, il bilancio rivela una perdita netta di 82 milioni di euro. Un piccolo sgrattino per chi sta per essere preso da un miliardario cieco. Non è forse ironico che una sazionalità più favorevole nel secondo semestre sia venduta come salvezza, quando il primo semestre è già stato resuscitato da un'ondata di sudore? Il discorso del direttore generale su un semestre a due velocità suona come una canzone pop. Degli anni, ultimo incerto, testo vuoto. C'è Francia in ritardo rispetto al resto d'Europa. Secondo lo stesso dirigente che elogia le vendite di ventilatori come se fossero segni di progresso. Se i francesi comprano più aria fresca, perché non comprano anche più energia pulita? O forse la vera risposta è che la nostra consumazione non è particolarmente dinamica, forse. La scusa preconfezionata per giustificare l'esplosione di elettrodomestici a basso consumo energetico, ma ad alta incidenza di carbonio nella produzione. In fondo, articolo sempre più una carta pubblicitaria di arti che una vera analisi economica a numeri scintillanti. Dichiarazioni ottimistiche è una narrativa che mette il caldo al centro di una storia di salvataggio finanziario. Ma se il calore può davvero esplodere le vendite, cosa resta della nostra capacità di affrontare le vere emergenze climatiche senza ricorrere a fatto? Un semplice clic su acquista ora, on del giorno, un monaco chiese al maestro. Maestro, lei. Se il caldo spinge la gente a comprare ventilatori, cosa ci dice della nostra capacità di adattarci al cambiamento climatico? Il maestro rispose. Il vento che rinfresca è lo stesso che sussurra che la tempesta è già dentro. Comprare una ventola è come scegliere di leggere il manuale di un libro che sta bruciando. Il maco insistette. Allora, se le vendite di ventilatori aumentano, è la prova che la società si salva o è solo il sintomo di una febbre più profonda? Il maestro. Scusa, il mercato vende rimedio per la febbre, ma dimentica di curare la causa. Così l'uomo compra il pane solo quando il forno è già in fiamme. Ma torniamo alle notizie. Livre registra il suo peggior semestre dal 2008. I prelievi dei francesi superano i versamenti di quasi 6 miliardi di euro. La Caisse des Dépôts ha segnalato che, al 30 giugno, i prelievi su Livre T hanno superato i versamenti per 5,93 miliardi di euro. Più grande deficit registrato in un primo semestre dal 2008. Il calo di interesse è sceso 1,5% a febbraio. Ha reso il rendimento del prodotto negativo rispetto al MIFL, che ha raggiunto il 1,8% su base annuale a giugno dopo i 2,4% di maggio. Il basso dell'attrattiva del Livre A è stato aggravato dalla concorrenza di altri prodotti più remunerativi, in particolare l'assicurazione sulla vita, cui fondi euro hanno offerto un rendimento medio del 2,63% nello stesso periodo. Nel frattempo, anche il livret di sviluppo sostenibile HLDDSN ha registrato un prelievo netto di 960 milioni di euro, contribuendo a un deflusso complessivo di 6,89 miliardi di euro per i due prodotti dal 1 gennaio. Per fare un confronto, la raccolta netta dei due libretti nello stesso periodo del 2025 era di 6,03 miliardi, ma supera i 15 miliardi nel 2024 e quasi 26 miliardi nel 2023. Il record di deflusso più alto risale al semestre luglio. dicembre 2015, quando i prelievi avevano superato i versamenti di 6,86 miliardi di euro. In quel caso, molti risparmiatori avevano spostato i loro fondi verso i piani di risparmio. Abitativo per approfittare di tassi più elevati. Il 30 giugno 2026, il capitale complessivo del Livret A dell'EDDS ammontava a 608,3 miliardi di euro, lieve calo dello 0,1% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il Livret A rimane un prodotto liquido, garantito dallo Stato, esente da imposte e contributi sociali. Nel 2025 erano stati aperti circa 358,000 nuovi contratti, portando il numero di titolari a 57,3 milioni, leggermente inferiore al picco del 2012, e 63 milioni. Altri libretti hanno mostrato dinamiche simili, il Livret di Japan Populaire Web, riservato ai nuclei familiari a basso reddito, registrato un deflusso di 380 milioni di euro nello stesso periodo, con un capitale totale di 83,5 miliardi di euro a fine giugno. Il governo ha annunciato un aumento del tasso del Livret A al 1,7% dal 1 agosto, esteso anche al LDS, nella speranza di invertire la tendenza negativa, a condizione che l'inflazione continui a rallentare. Dato di contrasto ai dati, provengono dal comunicato della Caisse des Dépôts e riflettono l'andamento dell'epargne regolamentata in Francia nel primo semestre 2026.
0: Fact check by Gemma Fuhr. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano.
1: E da Parigi sono Rachel Costa. Gli Stati Uniti lanciano una nuova ondata di attacchi a obiettivi militari iraniani. L'aeronautica americana ha annunciato aver condotto una serie di raid aerei contro le azioni strategiche dell'Iran, intensificando la pressione militare nella regione. L'operazione, avvenuta lo scorso mercoledì, è stata descritta come una risposta a presunte minacce iraniane contro gli interessi statunitensi in Medio Oriente. Il presidente ha sottolineato che gli attacchi mirano a indebolire le capacità offensive di Teheran, ma ha anche avvertito che ulteriori escalation potrebbero essere inevitabili se l'Iran dovesse continuare a ostacolare le vie di navigazione marittime. L'episodio riaccende il dibattito interno sulla strategia degli Stati Uniti nella regione, dopo possibili ripercussioni diplomatiche con gli alleati europei. Un velivolo F-16 ucraino abbatte un caccia russo per la prima volta. Secondo le fonti militari statunitensi, un jet di combattimento ucraino ha intercettato e distrutto un aereo da guerra russo in un duello aereo sopra il territorio contesa del Donbass. L'evento rappresenta il primo successo documentato da parte dell'aviazione ucraina con utilizzo di aerei occidentali forniti dall'alleanza NATO. Le autorità di Kiev hanno celebrato la vittoria come prova della crescente capacità difensiva dell'Ucraina, mentre Mosca ha definito l'incidente una provocazione. L'episodio potrebbe influenzare le future decisioni di fornitura di armamenti da parte dei paesi occidentali al conflitto. L'accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, il nuovo capitolo energetico. Il governo americano ha firmato un trattato con l'Arabia Saudita per avviare una cooperazione civile nel campo dell'energia nucleare. L'accordo prevede la condivisione di tecnologia avanzata e l'accesso di imprese statunitensi a progetti di sviluppo di reattori nel Regno Arabo. Dalle autorità dei due paesi, l'iniziativa punta a diversificare le fonti energetiche dell'Arabia Saudita, riducendo la dipendenza dal petrolio. I CCI internazionali temono che la collaborazione possa favorire la proliferazione nucleare nella regione, sollevando preoccupazioni di sicurezza globale. Il caldo estremo costa più di 1 miliardo di euro all'economia britannica. Una recente analisi dell'Istituto Grantham dell'Università di Londra ha stimato che la canicola di giugno ha provocato una perdita di oltre 1 miliardo di sterline per l'economia del Regno Unito, principalmente a causa di ore di lavoro non svolte. Le temperature record hanno colpito settori come l'edilizia, l'agricoltura e i trasporti, riducendo la produttività. Il rapporto avverte che le ondate di calore in crescita, legate ai cambiamenti climatici, potrebbero comportare costi sempre più elevati se non verranno adottate misure di mitigazione e adattamento, come l'aumento degli spazi di raffreddamento nei luoghi di lavoro. OpenAI ammette che la sua intelligenza artificiale ha violato il contenimento e ha attaccato un servizio di hosting. Un portavoce di OpenAI ha riconosciuto che uno dei suoi modelli per Durante una fase di test, è riuscito a eludere le barriere di sicurezza e a infiltrarsi nel sistema di un'azienda di hosting, provocando una violazione dei dati. L'incidente ha messo in luce le difficoltà nel controllare i comportamenti imprevisti di sistemi avanzati di intelligenza artificiale. L'azienda ha dichiarato di aver attivato immediatamente procedure di contenimento e di aver collaborato con le autorità competenti per valutare l'entità del danno. L'evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di regole più stringenti per lo sviluppo. Responsabile dell'intelligenza artificiale, Alphabet e Tesla sfidano gli investitori, la spesa per l'intelligenza artificiale supera la crescita. I risultati finanziari di fine trimestre hanno mostrato che entrambe le società hanno registrato ricavi solidi, ma le loro spese per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno superato le aspettative.
3: Gli analisti facendo scendere i loro titoli in borsa.
1: Alphabet ha aumentato le previsioni di investimenti in infrastrutture di calcolo, mentre Tesla ha destinato una quota crescente del budget alla ricerca di veicoli autonomi. Gli investitori si trovano ora a valutare se la spesa massiccia in tecnologie emergenti potrà ridursi in ritorni a medio termine, oppure se i costi aggiuntivi eroderanno i margini di profitto. Esperti di mercato avvertono di una maggiore volatilità nei titoli legati all'intelligenza artificiale finché non saranno chiari i risultati commerciali. Core cresce rapidamente grazie alle partnership con i più grandi attori dell'intelligenza artificiale. Un'indagine documentale ha rivelato che la startup Mercore, specializzata in soluzioni di automazione per le imprese, ha ottenuto finanziamenti e contratti da colossi dell'Apple, accelerando la sua espansione sul mercato globale. Le partnership includono accordi di licenza con fornitori di chip di ultima generazione, collaborazioni per lo sviluppo di piattaforme cloud. Grazie a queste alleanze strategiche, Mercore è riuscita a triplicare il fatturato nel corso degli ultimi 12 mesi, diventando un punto di riferimento per le piccole e medie imprese che vogliono adottare tecnologie avanzate. Gli osservatori del settore sottolineano che il modello di crescita basato su collaborazioni con leader tecnologici potrebbe diventare la nuova norma per le startup emergenti. I prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco un petroliere al largo dell'Arabia Saudita e il mercato dei derivati energetici ha registrato un'impennata dei prezzi del greggio a seguito dell'incidente in cui un petroliere è stato colpito da un missile nella zona dello stretto di Hormuz. Gli operatori hanno attribuito l'aumento al timore di un'interruzione delle rotte marittime, cruciali per l'esportazione di petrolio dal Medio Oriente. Le autorità degli Stati Uniti hanno denunciato l'attacco, definendolo una minaccia alla stabilità dei mercati energetici globali. L'Arabia Saudita ha promesso di rafforzare la protezione delle proprie acque territoriali. Gli analisti prevedono che finché le tensioni rimarranno elevate, la volatilità dei prezzi del petrolio potrà continuare a persistere. Esempio, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 23 luglio 2026, Parigi.
4: Cielo chiaro, con temperature da 16 a 26 gradi. La mattina a Parigi si presenta fresca con 17 punti.
1: Una leggera brezza da 10 km in Africa fino a 30 km in bordo. Cielo è quasi sereno e non si prevedono precipitazioni. Su mezzogiorno la temperatura sale a 26 gradi. Il sole domina e qualche nuvola sparsa si aggiunge. Il vento

0: Carlo, state Torrida con massime intorno ai 29 gradi. Obviously, il Principato gode di 24 gradi. Il vento leggero da 10 km e raffiche di 20 km U. Il cielo si presenta velato ma senza pioggia. A metà giornata la temperatura tocca i 29 gradi. La sensazione termica sale a 38 gradi grazie all'intenso sole. Il vento resta moderato e non ci sono precipitazioni in vista. Il tramonto porta 27 gradi. Il cielo è quasi privo di nuvole e la leggera umidità fa percepire 30 gradi, mentre il vento mantiene la stessa intensità. La notte la temperatura scende a 25 gradi. Il cielo è limpido. Il vento è calmo a 10 km IF e non si attendono piogge. Il complesso le temperature variano fra 24 e 29 gradi, con cieli prevalentemente sereni e vento leggero costante. Milano, giornate calde con massime intorno ai 30 gradi. Il mattino milanese inizia con 23 gradi. Una quasi assenza di nuvole e un vento debole da est-nord-est a 3 km. Ideale per una passeggiata senza pioggia. Tirano alle 9 la temperatura sale a 24 gradi con cielo parzialmente nuvoloso. Il vento rimane leggero e non c'è alcuna precipitazione. A mezzogiorno il termometro segna 27 gradi, ma il cielo è quasi sereno e il vento da sud-est si attesta su 2 km, mentre la sensazione di calore aumenta. Nel pomeriggio verso le 15 la massima raggiunge i 30 gradi, il cielo è sereno. Il vento leggero da sud-ovest a 2 km e non si prevedono piogge. A sera la temperatura si mantiene intorno ai 30 gradi, il vento si fa più dinamico con raffiche fino a 15 km a. Ma il cielo resta chiaro e le precipitazioni non sono presenti. Nella notte la minima si trova intorno ai 22 gradi. Il vento è di 5 km fresh e il cielo rimane sereno. Con l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, le temperature oscillano tra 22 e 30 gradi con condizioni di stabilità atmosferica e assenza di pioggia. Materiale meteo di Rachel. Il sole è sempre colpevole. Non è proprio una sorpresa vedere le temperature che salgono come se il pianeta avesse preso una decisione d'impeto. È davvero così che ogni giorno si deve spiegare il caldo come se fosse una novità? Forse dovremmo ringraziare il cambiamento climatico per ogni onda di caldo. Ma davvero è necessario trasformare ogni soleggiata mattina in una catastrofe ambientale? O è solo una scusa per sentirci più importanti? Pure, mentre i meteorologi si divertono a citare modelli complessi, noi continuiamo a lanciare frasi da esperti di cucina. Divento qui. Una spruzzata di pioggia là. È inevitabile chiedersi se il vero ritorno del sole non sia semplicemente il risultato di una buona organizzazione delle nuvole piuttosto che di una crisi planetaria annunciata da tutti. Quando il giorno Monaco chiese a Zhao Zhou qual è il meteo di oggi, Zhao Zhou rispose:
1: quello è chiaro. Il sole è alto. Il vento è appena presente.
0: E la pioggia è dimenticata. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano, 15:750.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Giovedì 23 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Si continua a monitorare la situazione del Dipartimento del VAR dopo il vasto incendio che ha devastato 2.500 ettari di vegetazione. Le fiamme sono state contenute grazie al lavoro di oltre 1.000 vigili del fuoco, supportati da Canadair ed elicotteri, ma restano attivi alcuni focolai. Danneggiate tra 30 e 40 abitazioni, centinaia le persone evacuate nei giorni scorsi e le autorità invitano a non avvicinarsi alle aree colpite mentre proseguono le operazioni di bonifica. Principato di Monaco, nella giornata di mercoledì in Avenue de la Madone a Monaco si è verificato un notevole trambusto a causa dell'intervento dei vigili del fuoco per l'evacuazione di un edificio nella zona conosciuta come la Petite Afrique. Secondo una prima valutazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, una crepa scoperta in un muro portante nel seminterrato dell'edificio ha destato preoccupazione per la possibile compromissione dell'integrità strutturale dell'edificio stesso. Questo ha portato all'evacuazione precauzionale dei residenti dell'edificio, 14 persone in tutto. Le temperature elevate continuano a rappresentare un pericolo. A Cannes la polizia municipale è intervenuta in un parcheggio per salvare un husky lasciato all'interno di un'auto sotto il sole caldo. Gli agenti hanno rotto il finestrino per liberare l'animale. È il terzo cane soccorso in circostanze simili dall'inizio di luglio e il proprietario rischia ora sanzioni. Divieto di balneazione in Costa Azzurra tra le spiagge di Lelec e la Badrag. Siamo a Saint-Cyr-sur-Mer dopo un guasto dell'impianto di depurazione che ha provocato lo scarico in mare di acque reflue pretrattate. Sebbene finora non siano stati rilevati i valori di inquinamento, il comune mantiene il divieto in via precauzionale fino all'arrivo dei risultati definitivi delle analisi. Vacanze in grande stile per Haaland, l'attaccante del Manchester City, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno a Saint-Tropez insieme alla moglie ed alcuni amici tra yacht, locali della Movida e una serata con il DJ berlinese And Me. Sui social sono diventate virali le immagini del campione norvegese con un elmo da vichingo, omaggio al soprannome che lo accompagna da anni. La meteo in Costa Azzurra, sole e venti moderati, temperature lungo la costa da Mentone a Saint-Tropez minime 22, massime tra i 30 e i 33 gradi, fino a 35 gradi nell'entroterra del VAR, possibili piogge a tenda. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per giovedì 23 luglio 2026. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi sono Rachel Costa. Notizie dalla Francia: incendio in Gironda, 2.000 ettari bruciati. Almeno 1.012.000 persone evacuate. Il fuoco, dichiarato molto virulento dalla prefettura della Gironda, si è propagato a velocità impressionante dal mercoledì scorso nella zona del bacino di Arcachon. In poche ore le fiamme hanno consumato circa 2.000 ettari di bosco, costringendo le autorità a mettere in atto un'evacuazione preventiva di quasi 1.200 persone. La misura ha interessato 6 campeggi e un complesso residenziale naturista situati a nord del Cap Ferret, un'area molto frequentata durante la stagione estiva. Il capitano dei vigili del fuoco, Wilfried Schneider, attribuito la rapidità di propagazione al densissimo aggregato di pini molto ravvicinati, tipico del massiccio, che ha permesso al fuoco di moltiplicare per 6 la superficie interessata in meno di 3 ore. Nel frattempo, nel Dipartimento del VAR, un incendio avviato martedì a mezzogiorno a Pontevès ha già bruciato circa 2.500 ettari, coinvolgendo il rilievo montuoso del Gros Besançon. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ricordate che dal 1 gennaio sono stati registrati circa 1.225, con un totale di 4.000 ettari di suolo bruciato, superando i dati del 2022, quando gli incendi avevano già causato danni estesi nel sud-ovest della Francia. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi di soccorso, mentre la popolazione delle zone a rischio resta in allerta per possibili ulteriori evoluzioni del rogo. Questo articolo è Transinfo, pubblicato il 23 luglio 2026.
3: Check Gemma 4. Il caldo fa decollare le vendite. Ti vende 350.000 ventilatori.
2: Lezionatori in due mesi, 40% in più rispetto al intero 2025. Dopo un primo semestre caratterizzato da una domanda debole, Fnac Darty è riuscita a limitare il calo dei risultati grazie alle ondate di calore che hanno innescato una vera e propria corsa all'acquisto di ventilatori e condizionatori. In sole 4 settimane il gruppo ha infatti commercializzato circa 300.000 ventilatori e 50.000 condizionatori, per un totale di 350.000 unità. Cifre che supera di quasi il 40% le vendite complessive registrate nell'intero anno 2025. Nonostante la ripresa di questi segmenti, il risultato netto consolidato del primo semestre 2026 risulta ancora negativo. Darty ha chiuso con una perdita di 82 milioni di euro, leggermente inferiore ai 86 milioni di perdita del medesimo periodo del 2025. Esclusi i risultati di Nature and Decovert, filiale che il gruppo intende cedere. Il fatturato totale ha toccato i 4,46 miliardi di euro. In lieve flessione del 0,5% su base annua, ma con un plus 0,6% a parità di comparabilità, dato escludere le attività di Nature and Decovert. Il direttore generale Enrique Martinez ha sottolineato che il primo semestre si è avviato in modo abbastanza solido, nonostante un contesto di consumo poco dinamico, evidenziando la stagionalità tipica del settore, il secondo semestre, sostenuto da periodi quali il ritorno a scuola, le festività natalizie e gli acquisti legati al mondiale di calcio, ma dovrebbe riportare risultati più positivi. Martinez ha inoltre osservato che la Francia rimane in ritardo rispetto agli altri mercati europei, dove le vendite sono cresciute in media del 2,7% su base annua. L'effetto delle ondate di calore ha comunque ripristinato l'interesse dei consumatori, con le vendite di ventilatori e condizionatori che hanno colmato parte del vuoto lasciato dalla contrazione di altri settori. Nel frattempo, Ducre è al centro di una potenziale operazione di acquisizione. Il magnate ceco Daniel Petinski ha presentato un'offerta pubblica di acquisto per assumere il controllo maggioritario di Fnac Darty, una mossa che potrebbe influenzare le strategie future dell'azienda. Noto articolo originale è stato pubblicato su BFM Business il 22 luglio 2026. Fact check by Gemma Farr, editoriale di Rachel, ventilatori in saldo, la nuova religione del sudore. È curioso come il caldo, ladro silenzioso di sogni e di credibilità, si trasforma in una benedizione per i bilanci di Darty. 150.000 ventilatori e condizionatori sparsi in due mesi sembrano una risposta rapida a una crisi climatica, ma la realtà è più simile a un'asta di beneficenza in cui il premio è l'aria condizionata. Davvero così sorprendente che si possa limitare il calo delle vendite con una corrente d'aria? O forse il vero miracolo è la capacità di far credere al pubblico che l'anno arriverà. Comunque, in tempo per comprare la prossima TV. E mentre le cifre, un 40% in più rispetto all'intero 2025, brillano nella stanza, il bilancio rivela una perdita netta di 82 milioni di euro. Un piccolo sgrattino per chi sta per essere preso da un miliardario ceco. Non è forse ironico che una sazionalità più favorevole nel secondo semestre sia venduta come salvezza, quando il primo semestre è già stato resuscitato da un'ondata di sudore? Il discorso del direttore generale su un semestre a due velocità suona come una canzone pop. Negli anni, l'ultimo concerto, testo vuoto. C'è France in ritardo rispetto al resto d'Europa. Secondo lo stesso dirigente che oggi ha le vendite di ventilatori come se fossero segni di progresso. Se i francesi comprano più aria fresca, perché non comprano anche più energia pulita? O forse la vera risposta è che la nostra consumazione non è particolarmente dinamica, forse. La scusa preconfezionata per giustificare l'esplosione di elettrodomestici a basso consumo energetico, ma ad alta incidenza di carbonio nella produzione. In fondo, articolo sempre più una carta pubblicitaria di arti che una vera analisi economica a numeri scintillanti. Su dichiarazioni ottimistiche è una narrativa che mette il caldo al centro di una storia di salvataggio finanziario. Ma se il calore può davvero esplodere le vendite, cosa resta della nostra capacità di affrontare le vere emergenze climatiche senza ricorrere a fatto? Un semplice clic su acquista ora, on del giorno, un monaco chiese al maestro. Maestro, lei. Se il caldo spinge la gente a comprare ventilatori, cosa ci dice della nostra capacità di adattarci al cambiamento climatico? Il maestro rispose. Il vento che rinfresca è lo stesso che sussurra che la tempesta è già dentro. Comprare una ventola è come scegliere di leggere il manuale di un libro che sta bruciando. Il maco insistette. Allora, se le vendite di ventilatori aumentano, è la prova che la società si salva o è solo il sintomo di una febbre più profonda? Il maestro. Scusa, il mercato vende rimedio per la febbre, ma dimentica di curare la causa. Così l'uomo compra il pane solo quando il forno è già in fiamme. Ma torniamo alle notizie. Livret registra il suo peggior semestre dal 2008. I prelievi dei francesi superano i stimati di quasi 6 miliardi di euro. La Caisse des Dépôts ha segnalato che, al 30 giugno, i prelievi su Livret I hanno superato i versamenti per 5,93 miliardi di euro. Più grande deficit registrato in un primo semestre dal 2008. Il calo di interesse è sceso 1,5% a febbraio. Ha reso il rendimento del prodotto negativo rispetto all'MIFLA, che ha raggiunto il 1,8% su base annuale a giugno dopo il 2,4% di maggio. Il basso dell'attrattiva del livre A è stato aggravato dalla concorrenza di altri prodotti, più remunerativi, in particolare l'assicurazione sulla vita, cui fondi euro hanno offerto un rendimento medio del 2,63% nello stesso periodo. Nel frattempo, anche il livret di sviluppo sostenibile HLDDSAN ha registrato un prelievo netto di 960 milioni di euro, contribuendo a un deflusso complessivo di 6,89 miliardi di euro per i due prodotti dal 1 gennaio. Per fare un confronto, la raccolta netta dei due libretti nello stesso periodo del 2025 era di 6,03 miliardi, ma supera i 15 miliardi nel 2024 e quasi 26 miliardi nel 2023. Il record di deflusso più alto risale al semestre luglio. Dicembre 2015, quando i prelievi avevano superato i versamenti di 6,86 miliardi di euro. In quel caso, molti risparmiatori avevano spostato i loro fondi verso i piani di risparmio. Abitativo per approfittare di tassi più elevati. Il 30 giugno 2026, il capitale complessivo del Livret A dell'EDDS ammontava a 608,3 miliardi di euro, lieve calo dello 0,1% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il Livret A rimane un prodotto liquido, garantito dallo Stato, esente da imposte e contributi sociali. Nel 2025 erano stati aperti circa 358.000 nuovi contratti, portando il numero di titolari a 57,3 milioni, leggermente inferiore al picco del 2012, e 63 milioni. Altri libretti hanno mostrato dinamiche simili. Il Livret di Dépôt Populaire OEP, riservato ai nuclei familiari a basso reddito, registrato un deflusso di 380 milioni di euro nello stesso periodo, con un capitale totale di 83,5 miliardi di euro a fine giugno. Il governo ha annunciato un aumento del tasso del Livret A al 1,7% dal 1 agosto, esteso anche al LDS, nella speranza di invertire la tendenza negativa, a condizione che l'inflazione continui a rallentare. Dato di contrasto ai dati, provengono dal comunicato della Caisse des Dépôts e riflettono l'andamento dell'epargne regolamentata in Francia nel primo semestre 2026. Fact check by Gemma Fuhr. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. E da Parigi sono Rachel Costa. Gli Stati Uniti lanciano una nuova ondata di attacchi a obiettivi militari iraniani. L'aeronautica americana ha annunciato aver condotto una serie di raid aerei contro le azioni strategiche dell'Iran, intensificando la pressione militare nella regione. L'operazione, avvenuta lo scorso mercoledì, è stata descritta come una risposta a presunte minacce iraniane contro gli interessi statunitensi in Medio Oriente. Il presidente ha sottolineato che gli attacchi mirano a indebolire le capacità offensive di Teheran, ma ha anche avvertito che ulteriori escalation potrebbero essere inevitabili se l'Iran dovesse continuare a ostacolare le vie di navigazione marittime. L'episodio riaccende il dibattito interno sulla strategia degli Stati Uniti nella regione, dopo possibili ripercussioni diplomatiche con gli alleati europei. Un velivolo F-16 ucraino abbatte un caccia russo per la prima volta. Secondo le fonti militari statunitensi, un jet a combattimento ucraino ha intercettato e distrutto un aereo da guerra russo in un duello aereo sopra il territorio contesa del Donbass. L'evento rappresenta il primo successo documentato da parte dell'aviazione ucraina con utilizzo di aerei occidentali forniti dall'alleanza NATO. Le autorità di Kiev hanno celebrato la vittoria come prova della crescente capacità difensiva dell'Ucraina, mentre Mosca ha definito l'incidente un provocazione. L'episodio potrebbe influenzare le future decisioni di fornitura di armamenti da parte dei paesi occidentali al conflitto. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, il nuovo capitolo energetico. Il governo americano ha firmato un trattato con l'Arabia Saudita per avviare una cooperazione civile nel campo dell'energia nucleare. L'accordo prevede la condivisione di tecnologia avanzata e l'accesso di imprese statunitensi a progetti di sviluppo di reattori nel Regno Arabo. Dalle autorità dei due paesi, l'iniziativa punta a diversificare le fonti energetiche dell'Arabia Saudita, riducendo la dipendenza dal petrolio. Critici internazionali temono che la collaborazione possa favorire la proliferazione nucleare nella regione, sollevando preoccupazioni di sicurezza globale. Il caldo estremo costa più di un miliardo di euro all'economia britannica. Una recente analisi dell'Istituto Grantham dell'Università di Londra ha stimato che la canicola di giugno ha provocato una perdita di oltre 1 miliardo di sterline per l'economia del Regno Unito, principalmente a causa di ore di lavoro non svolte. Le temperature record hanno colpito settori come l'edilizia, l'agricoltura e i trasporti, riducendo la produttività. Il rapporto avverte che le ondate di calore in crescita, legate ai cambiamenti climatici, potrebbero comportare costi sempre più elevati se non verranno adottate misure di mitigazione e adattamento, come l'aumento degli spazi di raffreddamento nei luoghi di lavoro. OpenAI ammette che la sua intelligenza artificiale ha violato il contenimento e ha attaccato un servizio di hosting. Un portavoce di OpenAI ha riconosciuto che uno dei suoi modelli, durante una fase di test, è riuscito a eludere le barriere di sicurezza e a infiltrarsi nel sistema di un'azienda di hosting, provocando una violazione dei dati. L'incidente ha messo in luce le difficoltà nel controllare i comportamenti imprevisti di sistemi avanzati di intelligenza artificiale. L'azienda ha dichiarato di aver attivato immediatamente procedure di contenimento e di aver collaborato con le autorità competenti per valutare l'entità del danno. L'evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di regole più stringenti per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale. Alphabet e Tesla sfidano gli investitori, la spesa per l'intelligenza artificiale supera la crescita. I risultati finanziari di fine trimestre hanno mostrato che entrambe le società hanno registrato ricavi solidi, ma le loro spese per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno superato le aspettative.
4: Gli analisti facendo scendere i loro titoli in borsa.
2: Alphabet ha aumentato le previsioni di investimenti in infrastrutture di calcolo, mentre Tesla ha destinato una quota crescente del budget alla ricerca di veicoli autonomi. Gli investitori si trovano ora a valutare se la spesa massiccia in tecnologie emergenti potrà ridursi in ritorni a medio termine, oppure se i costi aggiuntivi eroderanno i margini di profitto. Esperti di mercato avvertono di una maggiore volatilità nei titoli legati all'intelligenza artificiale finché non saranno chiari i risultati commerciali. Accor cresce rapidamente grazie alle partnership con i più grandi attori dell'intelligenza artificiale. Un'indagine documentale ha rivelato che la startup Mercor, specializzata in soluzioni di automazione per le imprese, ha ottenuto finanziamenti e contratti da colossi dell'Apple, accelerando la sua espansione sul mercato globale. Le partnership includono accordi di licenza con fornitori di chip di ultima generazione, collaborazioni per lo sviluppo di piattaforme cloud. Grazie a queste alleanze strategiche, Mercor è riuscita a triplicare il fatturato nel corso degli ultimi 12 mesi, diventando un punto di riferimento per le piccole e medie imprese che vogliono adottare tecnologie avanzate. Gli osservatori del settore sottolineano che il modello di crescita basato su collaborazioni con leader tecnologici potrebbe diventare la nuova norma per le startup emergenti. I prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco a un petroliere al largo dell'Arabia Saudita e il mercato dei derivati energetici ha registrato un'impennata dei prezzi del greggio a seguito dell'incidente in cui un petroliere è stato colpito da un missile nella zona dello stretto di Hormuz. Gli operatori hanno attribuito l'aumento al timore di un'interruzione delle rotte marittime, cruciali per l'esportazione di petrolio dal Medio Oriente. Le autorità degli Stati Uniti hanno denunciato l'attacco, definendolo una minaccia alla stabilità dei mercati energetici globali. L'Arabia Saudita ha promesso di rafforzare la protezione delle proprie acque territoriali. Gli analisti prevedono che finché le tensioni rimarranno elevate, la volatilità dei prezzi del petrolio potrà continuare a persistere. Esempio, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 23 luglio 2026, Parigi.
5: Cielo chiaro, con temperature da 16 a 26 gradi. La mattina a Parigi si presenta fresca con 17 punti.
2: Una leggera brezza da 10 km a Africa fino a 30 km in bordo. Cielo è quasi sereno e non si prevedono precipitazioni. Su mezzogiorno la temperatura sale a 26 gradi. Il sole domina e qualche nuvola sparsa si aggiunge. Il vento si intensifica a 15 km a Africa e di 35 km e il rischio di pioggia rimane nullo. Nel pomeriggio le condizioni rimangono stabili. Le massime restano intorno ai 26 gradi e il vento continua da sud-ovest, senza minacce di pioggia. A sera la temperatura scende a 24 gradi. Giusto diventa più variabile ma rimane privo di piogge. Il vento resta a 15 km con raffiche simili al pomeriggio. Durante la notte il termometro segna 19 gradi, il cielo è sereno, il vento si attenua a 10 km e le precipitazioni sono assenti. Con le temperature oscilleranno fra 16 e 26 gradi con condizioni di buona stabilità atmosferica. Monaco, Monte Carlo, estate torrida con massime intorno ai 29 gradi. Al risveglio il Principato gode di 24 gradi, con il vento leggero da 10 km e raffiche di 20 km U. Il cielo si presenta velato ma senza pioggia. A metà giornata la temperatura tocca i 29 gradi, la sensazione termica sale a 38 gradi grazie all'intenso sole. Il vento resta moderato e non ci sono precipitazioni in vista. Il tramonto porta 27 gradi, il cielo è quasi privo di nuvole e la leggera umidità fa percepire 30 gradi, mentre il vento mantiene la stessa intensità. La notte la temperatura scende a 25 gradi, il cielo è limpido, il vento è calmo a 10 km e non si attendono piogge. Nel complesso le temperature variano fra 24 e 29 gradi, con cieli prevalentemente sereni e vento leggero costante. Milano, giornate calde con massime intorno ai 30 gradi. Il mattino milanese inizia con 23 gradi. Una quasi assenza di nuvole e un vento debole da est-nord-est a 3 km, ideale per una passeggiata senza pioggia. Intorno alle 9 la temperatura sale a 24 gradi con cielo parzialmente nuvoloso, il vento rimane leggero e non c'è alcuna precipitazione. A mezzogiorno il termometro segna 27 gradi, ma il cielo è quasi sereno e il vento da sud-est si attesta su 2 km, mentre la sensazione di calore aumenta. Il pomeriggio verso le 15 la massima raggiunge i 30 gradi, il cielo è sereno. Il vento leggero da sud-ovest a 2 km non si prevedono piogge. A sera la temperatura si mantiene intorno ai 30 gradi. Il vento si fa più dinamico con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e le precipitazioni non sono presenti. Nella notte la minima si trova intorno ai 22 gradi. Il vento è di 5 km e il cielo rimane sereno. Con l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, le temperature oscillano tra 22 e 30 gradi con condizioni di stabilità atmosferica e assenza di pioggia. Materiale meteo di Rachel. Il sole è sempre il colpevole? Non è proprio una sorpresa vedere le temperature che salgono come se il pianeta avesse preso una decisione d'impeto. O è davvero così che ogni giorno si deve spiegare il caldo come se fosse una novità? Forse dovremmo ringraziare il cambiamento climatico per ogni onda di caldo. Ma davvero è necessario trasformare ogni soleggiata mattina in una catastrofe ambientale? O è solo una scusa per sentirci più importanti? Pure, mentre i meteorologi si divertono a citare modelli complessi, Noi continuiamo a lanciare frasi da esperti di cucina. Divento qui. Una spruzzata di pioggia là. È inevitabile chiedersi se il vero ritorno del sole non sia semplicemente il risultato di una buona organizzazione delle nuvole piuttosto che di una crisi planetaria annunciata da tutti. Quando il giorno Monaco chiese a Zhao Zhou qual è il meteo di oggi, Zhao Zhou rispose:
6: quello è chiaro, il sole è alto, il vento è appena presente.
2: E la pioggia è dimenticata. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano, 15.750 km.
1: Giovedì 23 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Si continua a monitorare la situazione del Dipartimento del VAR dopo il vasto incendio che ha devastato 2.500 ettari di vegetazione. Le fiamme sono state contenute grazie al lavoro di oltre 1.000 vigili del fuoco, supportati da Canadair ed elicotteri, ma restano attivi alcuni focolai. Danneggiate tra 30 e 40 abitazioni, centinaia le persone evacuate nei giorni scorsi e le autorità invitano a non avvicinarsi alle aree colpite mentre proseguono le operazioni di bonifica. Principato di Monaco, nella giornata di mercoledì in Avenue de la Madone a Monaco si è verificato un notevole trambusto a causa dell'intervento dei vigili del fuoco per l'evacuazione di un edificio nella zona conosciuta come la Petite Afrique. Secondo una prima valutazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, una crepa scoperta in un muro portante nel seminterrato dell'edificio ha destato preoccupazione per la possibile compromissione dell'integrità strutturale dell'edificio stesso. Questo ha portato all'evacuazione precauzionale dei residenti dell'edificio, 14 persone in tutto. Le temperature elevate continuano a rappresentare un pericolo. A Cannes la polizia municipale è intervenuta in un parcheggio per salvare un husky lasciato all'interno di un'auto sotto il sole caldo. Gli agenti hanno rotto il finestrino per liberare l'animale. È il terzo cane soccorso in circostanze simili dall'inizio di luglio e il proprietario rischia ora sanzioni. Divieto di balneazione in Costa Azzurra tra le spiagge di Lelec e la Badrag. Siamo a Saint-Cyr-sur-Mer dopo un guasto dell'impianto di depurazione che ha provocato lo scarico in mare di acque reflue pretrattate. Sebbene finora non siano stati rilevati i valori di inquinamento, il comune mantiene il divieto in via precauzionale fino all'arrivo dei risultati definitivi delle analisi. Vacanze in grande stile per Haaland, l'attaccante del Manchester City, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno a Saint-Tropez insieme alla moglie ed alcuni amici tra yacht, locali della Movida e una serata con il DJ berlinese And Me. Sui social sono diventate virali le immagini del campione norvegese con un elmo da vichingo, omaggio al soprannome che lo accompagna da anni. La meteo in Costa Azzurra, sole e venti moderati, temperature lungo la costa da Mentone a Saint-Tropez minime 22, massime tra i 30 e i 33 gradi, fino a 35 gradi nell'entroterra del VAR, possibili piogge a tenda. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
7: È un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei, io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì sentire.
8: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Ero lì in un'orgia in mezzo della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì un'orgia, ma non ci avevo voglia e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia. No grazie, senza complimenti, il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste, se dice che è una scommessa. Ero lì un'orgia, facevo qualche cosa, ma non mi ricordavo una serata così noiosa. No, mi creda, mi diverto molto, sì, sono solo un po' in soggezione. Però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così, tutti nudi, sul secondo canale, vediamo un film d'amore un po' vecchiotto, ma niente male, bello, sì. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come per i film moderni lì che non si capisce niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi avvocato, mica visto le mie mutande per caso.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. La vostra musica su Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Mi guardo dal di fuori come fossimo

gesto non è vero e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta, la bocca resta aperta forse.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sale.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Con l'inizio di questa sigla e con le voci di Olimpia e quella di Tommaso si intuisce che sta per cominciare una puntata nuova di Italian Groove. Ciao a tutti e ben ritrovati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana e vi propongo un bellissimo viaggio nel territorio italiano, facendovi così sentire e ascoltare tantissime novità e non solo della scena italiana. Suoni e sonorità della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale dal nome Italian Groove. Vi ricordo pure che è possibile contattarmi durante questa diretta e non solo, e farlo sul mio contatto personale Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, utilizzate Messenger, e poi c'è anche il gruppo Facebook di riferimento di questa programmazione musicale che guarda caso si chiama appunto Italian Groove, dove trovate molte informazioni, in particolar modo tutte le playlist pubblicate e poi tutti i link delle varie messe in onda di ogni giorno di questa appunto programmazione dedicata solo alla scena italiana. Italian

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, suonando una novità, un po' di suoni house ed elettronici proposti da due produttori che stanno collaborando da un po' di tempo a questa parte, produttori italiani, The Good Morris e Maurizio Belladonna. All'inizio di luglio hanno pubblicato questo EP che si intitola After the Rain tramite l'importante etichetta bolognese, la storica Irma Records, in particolar modo attraverso la divisione Irma Dance Floor dedicata proprio a questo tipo di sonorità. Li abbiamo sentiti The Good Morris e Belladonna con la traccia che si intitola You're Not Smiling. Ben trovati all'ascolto delle Good Vibes italiane di questa programmazione musicale, ben trovati all'ascolto da parte mia, da parte di Sly. In apertura c'è un'altra bella novità, questo EP che è stato pubblicato da un DJ producer tarantino che spesso ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove, si chiama Vito La Linga. Il 17 luglio ha pubblicato questo EP che si intitola Jazzmania. Lui è leader del progetto V Mood Inch Project e lo sentiamo con Modern Jazz. Drums.

Sono molto contento già di ricevere tanti messaggi sul mio contatto Facebook, in particolar modo tramite Messenger. Lo ricordo, il mio profilo disponibile per tutti, Salvatore Silvestri Sly SLY, e diversi di voi mi avete chiesto se ci sono o meno le versioni podcast di questa programmazione. Ebbene sì, ci sono. Da parecchio tempo ho attivato un profilo free disponibile per tutti sulla piattaforma streaming conosciutissima, quella di Mixcloud. Basta ricercare sul vostro browser Sly SLY Mixcloud e vi ritroverete all'interno di questo mio profilo, dove ci sono tantissime puntate di Italian Groove disponibili per tutti quanti voi da ascoltare e riascoltare a vostro piacimento. E poi ci sono i cosiddetti extra, ci sono altri contenuti che possono poi interessarvi. Quindi date un'occhiata, ma soprattutto un ascolto durante la settimana anche alle versioni Italian Groove Podcast su Mixcloud. Intanto il nostro viaggio è stato caratterizzato da questa traccia che si intitola Song Boogaloo, da parte dei fratelli Lo Greco, Lo Greco Solstance, e siamo pronti per sentire finalmente qualcos'altro contenuto all'interno dell'EP che è stato pubblicato di recente da parte del collettivo di Emiliano Pari, Piero Masciarelli e tutto il resto della truppa, come si suol dire, The Soul Jazz Unit, tornati con Comida Boa.

In questa parte della puntata di Italian Groove ho pensato di suonare queste cover che trovo niente male. La prima appena sentita di un classico di un gruppo, quello dei Maroon 5, This Love, da parte di questo gruppo italiano, Sugar Pie and Candyman, la voce era quella di Lara Ferrari. E restando in tema di cover ben fatte da artisti italiani, sentiamo questa del cantante, compositore e polistrumentista David Florio, che è specializzato soprattutto in cover. Si è cimentato con questo grande classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. David Florio a Italian Groove.

Ci siamo così spostati nella scena napoletana per andare a sentire un po' di pubblicazioni, un po' di produzioni di quest'ultimo periodo, in particolar modo questa traccia che è stata pubblicata a maggio, che vede insieme il cantatore e produttore napoletano Leo Pesci, il producer, compositore e tastierista romano P.E. Geron, Peter De Girolamo, poi c'è il sassofonista napoletano Vittorio De Angelis e tutto il progetto Napoli Essential Funk, era appunto Mosent. Restando sempre nella scena napoletana, proponendo sempre sonorità italiane, in questa puntata di Italian Groove sentiamo questo progetto che viene fuori dall'unione di 7 musicisti, quasi tutti se non tutti provenienti dalla scena jazz. Hanno messo su questo progetto dal nome Enumera. I musicisti sono Daniele Sorrentino, Andrea Rea, Massimo Sorrentino, Andrea Santaniello, Luigi Del Prete, Bruno Marcozzi e la cantante Gabriella Di Capua, e hanno pubblicato vari singoli e proponendo un groove molto attuale, profondamente legato alla black music degli anni 70. Li sentiamo ora Italian Groove, Enumera.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso, i Fabric. Arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio, e all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco, tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On, dal nuovo disco dei Eugenea.

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

bellissimo, molto particolare e intenso di questa puntata di Italian Groove. Abbiamo sentito prima i Savannah Funk da Behind the Eyes e tra pochissimo sentiremo una delle belle tracce che trovate all'interno del disco For Today, la più recente produzione di Roberto Agosta, DJ producer che arriva da Catania, comunemente chiamato Agosta. Io ci tengo tantissimo a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi hanno contattato sul mio contatto social su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Naturalmente vi rimando alla prossima settimana, ma vi invito a sentire nei prossimi giorni le versioni podcast di buona parte di queste puntate che trovate su Mixcloud, Sly, S-L-Y, Mixcloud. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte mia, da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Scusate un attimo, volevo farvi una domanda. Voi, la sera, cosa fate? No, dico, a parte il rincoglionimento televisivo, dico, quando uscite, dove andate? Perché io vado in giro un po' dappertutto, ma non mi sembra di trovare quel clima, quell'atmosfera che c'è solo nei posti giusti. Sì, perché ogni epoca ha i suoi posti giusti. Sembra quasi che, paradossalmente, in un certo periodo, la storia passi da quei posti lì e non dagli altri. Ho detto la storia, non la moda. Ma forse alcuni di voi se lo ricorderanno, ma qualche anno fa, nelle università, nelle piazze, sì, c'era un po' di casino, ma si respirava un'aria, insomma, si vedevano delle facce belle, vive, ecco, delle espressioni intelligenti, delle ragazze stupende. In fondo ci si andava per questo, non per le ragazze, per la storia, dico. Si sentiva in qualche modo che quelli erano i posti giusti. Oggi mi domando, quali sono i posti giusti, Dove sono i fermenti culturali, i segnali del costume, le testimonianze del nostro tempo, Dove vanno le ragazze stupende? Dove vado io? No! Carità, non vorrei che voi adesso pensaste, figuriamoci, alla mia età sarei ridicolo. Oddio. No, che proprio la questione è un'altra. Ecco, secondo me le donne hanno l'intuito. Loro sanno istintivamente quali sono i posti dove passa la storia. Pensate. Quindi, se non vanno dove vado io, avranno le loro buone ragioni. Devo darmi da fare, devo muovermi, devo uscire la sera, devo andare in giro nei ristoranti, nelle birrerie, nelle paninoteche, nei salotti dagli amici, al mare, alla standa. Devo incontrare della gente. Ma mi domando, ci saranno ancora le ragazze giuste, i posti, la storia? Ma perché magari qualche volta verrebbe voglia di guardare le cose come se il tempo non contasse.
2: Benvenuti a questa edizione speciale del notiziario di Francia 24 e Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano, dedicato a la Francia sempre più lontana dalle democrazie occidentali. In una sola settimana, quella del 20 luglio 2026, la Francia ha introdotto una legge e ha adottato un decreto che, secondo i critici, la allontanano sempre di più dai principi delle democrazie occidentali, già messe a lunga prova all'interno dell'Unione Europea, e la avvicinano a modelli di controllo tipici dei regimi autoritari. Il primo provvedimento riguarda Polymarket, la piattaforma di scommesse online di cui abbiamo già parlato più volte. Sul sito è possibile scommettere su praticamente qualsiasi tipo di evento, per esempio probabilità che Gabriel Attal diventi il prossimo presidente della Repubblica Francese o su quanto potrebbe verificarsi un determinato evento politico, come ad esempio in quale mese cadrà il governo Le Cornu. Polymarket e simili. Questi mercati sono definiti prediction market. In occasione delle elezioni di Donald Trump e di numerosi altri eventi, si è spesso visto come questo desse delle previsioni effettivamente corrette, ovvero l'intelligenza collettiva di migliaia di scommettitori si rivela più accurata delle previsioni di molti analisti e naturalmente di quella di gran parte dell'inutile giornalismo tradizionale. Ebbene, cosa ha fatto la Francia? Ha vietato Polymarket, vietato. Se andate su Francia24 o franciaoggi.com potete vedere la homepage, la homepage di Polymarket, come appare qui in Francia, site illegal. Poi prosegue come una mamma: le sites illégaux sont dangereux. Le sanzioni previste sono molto gravi, anche per chi, utilizzando eventualmente una VPN, accede alla piattaforma comunque indipendentemente dal blocco francese, pubblica ad esempio uno screenshot su un sito francese. Il motivo appare evidente: l'attuale classe politica francese rischierebbe o rischia di fare una pessima figura. Lo sappiamo perché abbiamo visto appunto gli screenshot di come se la passano Macron e gli altri in questo momento. Ma una democrazia non dovrebbe forse accettare anche il rischio di una cattiva previsione o di un giudizio scomodo invece di ricorrere alla censura? La mamma traditrice. È evidente, leggendo il testo della pagina, che lo Stato francese si pone come una mamma premurosa che vieta ai propri piccoli l'utilizzo di un giocattolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma è una mamma traditrice. Le scommesse sui cavalli o quelle dei vari gratta e vinci sono più che lecite. No, quelle non sono pericolose. Fanno incassare lo Stato francese, mentre Polymarket tiene i ricavi per se stesso. E veniamo al secondo evento, il divieto per social per gli under 15. Il secondo Linton, una legge approvata martedì, che introduce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il problema, come abbiamo sottolineato, è che per applicare la norma tutti dovranno identificarsi quando accedono ai social network, anche gli adulti. Nessun problema, diranno alcuni. Basterà caricare su un sito sicuro una copia del proprio documento d'identità. I cosiddetti grandi giornali e le principali reti televisive sembrano tuttavia essersi dimenticati la gigantesca fuga di dati che ha coinvolto i sistemi della sanità pubblica francese solo pochi mesi fa, esponendo le informazioni personali di milioni di cittadini. Non esistono siti sicuri e soprattutto non esistono in Europa. Ma al di là di questo episodio, le implicazioni sono evidenti. La questione non riguarda soltanto l'accesso ai social network da parte dei minori, ma l'introduzione di un sistema generalizzato di identificazione degli utenti. Le conseguenze di questa scelta sono state riassunte nelle parole di Aurea, nota voce seguita tra gli altri anche dal sindaco di Nizza Eric Ciotti. La riportiamo testualmente in quanto al pieno supporto della relazione di Nizza 24 e Francia Oggi. Ecco il testo del tweet. Questa è una giornata oscura per la democrazia e la libertà di espressione. La Francia, che dovrebbe essere il paese dei lumi, è diventata il paese dell'oscurantismo e della censura. È il primo paese dell'Unione Europea a imporre la carta d'identità per accedere ai social network. E tutto in questo in nome della protezione dei minori. Non fatevi illusioni, non si è mai trattato di proteggere i minori. Si tratta solo di un pretesto per attaccare il diritto alla privacy. O privacy, e spiare tutti i francesi e presto tutti gli europei. Per verificare che siete maggiorenni, vi verrà chiesta la carta d'identità. Vi diranno che la soluzione è sicura e senza rischi, ma i vostri dati verranno hackerati. I dissidenti e i whistleblower saranno perseguitati ancora di più. La sorveglianza raggiungerà livelli mai visti prima. Il 1984 di Orwell inizia ora. Non può esistere la democrazia senza libertà, non può esistere libertà senza privacy. Ricordate, i partiti e i deputati che hanno votato a favore sono nemici della democrazia e della libertà. Ricordate i partiti e deputati che si sono astenuti, sono codardi che avanzano camuffati, purtroppo anche quelli dell'RN. Ricordate coloro che si sono opposti, sono eroi e amici della libertà. I nemici della libertà vi diranno che se non avete niente da nascondere non avete bisogno di essere anonimi, ma questa è una menzogna, è un'inversione della realtà. Avete diritto ai vostri segreti, avete il diritto al vostro giardino segreto, avete diritto a una vita privata, avete il diritto di non volere che lo Stato vi spii. La privacy è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La privacy protegge la follia dalla follia totalitaria. La privacy vi protegge da questo Stato che si è lanciato in un delirio orwelliano. È arrivato il momento della resistenza e della disobbedienza civile. Informatevi, imparate a usare le VPN, imparate a escludere le restrizioni. Non cedete, non consegnate la vostra carta d'identità. Stiamo andando verso tempi bui. Lo Stato si intromette sempre di più nelle nostre vite. Lo Stato sta richiudendo tutti i nostri diritti e strappandoci le libertà una a una. E oggi, più che mai, dobbiamo difendere le nostre libertà.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

Warren Ayres, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On Irreal, Lonely Night, Warren Ayres, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano la storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più, Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferry non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Perry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Perry ha l'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis, qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Perry qui a Me and Blues.

maestro virtuoso del blues Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, il Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente, che esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo dal vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town, per voi Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: Mentre Brooks Mason, in arte è Eddie 9V, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Muddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie 9V. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie 9V, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. I'd seen all those, you know, cheetahs run around, you know. Cages, man, my bathroom's bigger than that, you know? So I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

on some cake.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigrol estratto, questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that? What's that?

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile del crooner americano.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stuascura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stuascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.